Evangelii Cedi, Pape et Martiris, qui martiri palma in persecutione marici eredi Antonini, et luci vere accedi,